0: Sonne, Salzburg. Das ist Summer in the City von der Radiofabrik Salzburg.
1: Gusto Serena. Avvio l'itinerario verso pizzeria Corte Maggiore Ristorante. Vai verso sud-est su via Umberto Nobile, quindi gira a destra su via Ferrari.

0: Hallo.
1: Ciao.
2: Grüß euch.
3: Hello.
2: Bene, madam.
1: Mein Name ist...
3: My name is...
1: Mi chiamo Radio Fabrique.